0: yɛne radio bom puni mpun wɔ radio TV so network nyinaa so wɔ no ɛnɛ yɛde dwumadie ne fi ahyɛama homeda bi ayaresa Bibi siwa brabo, bibi siwa brabo, bibi siwa brabo, on tier radio, no. On red TV, no.
1: Mama, solidina ho.
0: Afei ene yenina.
1: Solidina ho.
0: Eni odi for di esia wa Sharma Government School. Enu nti di edi juma di eni free fee ho de bro. Enti anope yi. Erade kasa.

0: someone.
1: Baby, you. Mama, bravo, Debbie, Debbie, Debbie.
0: Baby, sua bravo.
2: Yes.
0: Baby, sua bravo.
2: Yes.
0: Baby, sua bravo.
2: Yes.
0: Baby, sua bravo.
1: Auntie, I wish you a sabre.

aiuti, io sono, ai, e ti abbandono a ieri, mi nomi a noi, se ne venne a fare un dienzi, vuoi essere un po' di amore. Ehi, questa è la casa.